ikemo obu nebi no come to pasuro obu gibi ha motata chime obu gibi ha motata chime obu gibi ha